0: pakuvea woneleliwa valapena umuichana omulela wera mai ela mumpaka anyila kheneriwa khayena nyumu novinya orona na riha enthoko na mukhinyu nno ndrimantoko toko ela kheneriwa eprehisu yole muthu ona akuvela muona mkhwawo ola apakake thwenela omutike herotuli omulako mukila athela nampoti omweme shampironi wera nyiwa ela mumpaka anyile khayena tuyorera hoye muafrika etempo Muneranyu muthekule keno muneranyu munelherke miruku so khala elapo elavathi wera nampoti okhala ne programa yona na riha muthu mthoko na mkhwawe
1: bano yakhumelela vakinaku watamana tiwewe enawana ashina mane nereke sheni hiyo ashitiana owana ashina mane manaka miyo ni mwana abisinyo mulumelo maha ola nereke sheni mota sheni
0: ahe Kahimaka, very Vamaswene Yala, oh, and I wanna very Vashina money. Then here my vizinu, then here a mosipurke vizinu, mosi. Hayena here in the Makolo, in Taratarum Hawana one. Now on Anaman Erku, wana, where onom Kushamanaole, Okilatino, Omuleli, where Elo Pankawe Olelo Omal Hichikele, Kihuono Pankenela, Allah Amosi, Everamano and Nuakama Pama. Non può dire che ovella ovolo ovella hion rimacolo, non vuole che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che sia una cosa che
1: Mae mnande dihirato uyu wanni waranea umukusha ni mwana yo lavisinyu umukilatiha nariala eli waka nyula ni hikuna na veli wale la miruko
0: pia pama meshimu omukusha wayo mwana ola para wera wera heni muhikali o wana wana va omuitana mwana avizinyu ule poto omukusha mwana ali omuru wana wayo avizinyu wayo wera miyo kohowa anyuwa ninyuwa mavariha muteko heni ela mumpaka anyila kaino tuya pama hiyo yela kanintuna Ohi kanile nyua vizinyo ni vizinyo ovinya munemesha na munakulana. Atano wana mkwipale, henkane tuya pama. Bala pena okilati wala na wana waninyo. Elo kuma nilo vava, mpaka mahuku wa mholo mkela nyua. Numpote wera, omosi. Weyo ni weyo ola mutuni muno, na mpote opaka yela. Epara wala na wana alewari nuweke mirukuni.
1: Bawi nuru masa onyakulihana, miwi makale lo amutiana enarela enaru wa mholo. Veriva nchoko. Wani kwele ya mchuo ana kula na iyawe apa apa baate
0: hoi eyo haina tuyorera
1: wano nto mulu melo ya winto onyaku dihano ikumeleleke arititu onyonyiwa mutia nerekeshe
0: akala wera titi onyonyiwa titu la mtu nangu hawera ii mashiola okela mkolo purka wera mutia na nampotu kwe okala sha isara onampu hatiti Koi, wana mwana wetu titule wara waya mkwake ni yana baba hanikan loteni. Weyo ongweheke, nampote omutarelela. Ongweheke ole anoba farimanele omasere tempa iye. Enna kala etempa hawe. Omasere au titi onalo janu, onatekulano. Para wara hini omali hamaha, wara titi ohereke yeyo. Omushuta wara papa, ela muhereke. Weta nereke hanereke hamiyo kinovekela weyo rimaye uyevi heke. Okaleke anlevelelo ovekela nlevelelo ovekela katiti wara jonde mukilevelele para tithule achikele kotuli khaina titha nonyonyo wanya kathonkelo holo katiti bathe bali honkhala bosana naye makahiyo ndo asimaye nikhaleke amurima aphama nikhaleke oliver nikhale maye oliver
1: tihani walaye ni walaho mama arture erikwira asimaye ekhaleke oliver awi welela Ova ha elukuluku ya ochekula ya wii onyekulihana ohikadeke. Tiha ni hiyo miasuni hiya humba ya programa yela ya mtiana ni makalelo oru wa mkolo.
2: No shukuru mapara Maria Fazenda. No kuma onyasa we no. Nirowa mpaka okab delgado. Nikelahu okuma nila ni mshirika mteko ograsinda masura. Nkahaya mwapara.
3: Ihali mwapara. Penchiranji atiana otene. Nina ukoma jane ni raka mashkamolo. Miteko chino tonyira nteko wantiana nukumi ililo uno ukab delgado. Ninokela wopa maha ni ntiana moja uwi mawani yompiri idistritu yombalama. Ula neka ranya uvara nteko wolima icholia ina mwasosia saoni ule nchoko ule. Wakuvia nchuwe lihekeni nchina teko uno varenyo. Wawa kuvia ni machirekeni nchina niraka karibu mikrofone chovradi Mosambiki.
4: Njana kamaria saipu inkale disiri omba lama lokadate mbiri. Kindima ni ipuruseto. Sesu ipuruseto gani manaka wali kinasun kansuru kukwin jira kema tanyo kala katirinda gitarji. Letani ama. Yae gani manaka kinasukuru. Ata siti loka naro soma. Tami wapuani kinate katika. Kite katika hiyo ipuruseto ile. Emana kereka. Kiro ele ipuruseto ni kone. Anjaka kishito yako holo. Asana la soma jaka. Kiteka mana ni. Uhili mani ipuruseto kunkalantu.
3: Bano ya projeto iyo ino kabihere siyani.
4: Inani kabihero gartari, itratore. Inani kabihera wala ni itratore. Bano hiba haja kukumiha nsuru kwa uyo para ulimiha mamata ni. Hii projeto himana ni charela.
3: Bane mana ya wira mamata ni monyu vano lima cha ni itratore.
4: Ni gartari itratore, ana projeto apimwana, andiba cha piyale, wala ni itratore. Bano narukunu waka, ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nashi tari ya teratoro ni wala uwa. Ulima liya. So wali mama suru kuwa uwa pinkumiha. Paro ulima mama dani.
3: Vano ni hina wakala tiyana. Nopanka chachani.
4: Wali mava. Anante kwa li wakwela kawale. Wera kihani kanyari anawa uwa. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urne kitare tirinta. Unamala ni suru kuwa uwa ila shpere ya uwa. Sae purusati na waji tanri. Timana ni mparele ulima oni warota kinarwa. Ro lima. Karwaguru ni warote ilele, unimu matimani mikuamwe pili maka, wajire siyani. Asana ale miwa kisomile, asana ale somacheke. Kita kiku wapuwa ni rupake wa maana. Hutu make gori, rupake wa maana. Imana wira, kihiri nyo witala kiyokala runtiana. Aki nituna witala ungo. Kinsana ulasana ale some, nuchu ulu some, hadeke lake nupa. Kaya tempu ya ulu wala urakala igana alima. Kili heke miwa veliyo, ninari wa lugare ni.
3: Vampaka na chondrinai waka waka kavin huiwani warota ni maproli manchoro desa wala tunaikute na kuo ibwiri no kawani hajani
4: mi ba mata chene chi hao port kala binti
3: mata chene
4: e mata ke hana mi ba binti poti na pile visita con guli amor ni ko pa chero fesano gravu emeli e ke la tie foto emeli e la tie ke foto ora mari